nyame bi wo ho ane tumi so wono ma ne nsaso ane po aso kye yedi wono kasa na nkwani tutu obi etumi nyina nanim hey wo yo nyame prekopo